di joy ala jeumat lamin jassama waji ci betwar ndakar na jaay ndey mari ma ci kodiwar par gey dirim gey binta jaay ak gey dirim gey binta jaay magi tek bari jaw fay sa kumba ise jey ibrahima ibrahima yasin lañu dippe

0: dan medan todo buden toro mba tado jimbe lore mawdo bidde dal sugar o ti hamna ran no
1: tidar man ko
0: wala ko
1: edi man
0: ko ndayi tubal gro bone wala di bubbal mina mo bismillah ma do bani medan todo kunde mun wala kunde o wala jaze.

kasta menyalil bonnani soube bonnani ko bi wono ko dami fontango munde fomi di wiere yo hoto ya mayere ngere dur maji bi fu galala risnu ni mo jure en tenade jegum mudal.

ko debbo makko dimmo kadi ɓe jawdirani ko fotini ceeɓini metala mbo yiɗo horsino fittano makko waɗi ɗum debbo galle ene yara e galle he wuurmi dañi muurmi dañi wona mami o kedi ɗo lefol ngol fuɗɗoriɗo faa ɗo wortatoɗo neɗɗo

shi sha ba da kumba. Wana debbo gallu ko ci debbo suwa ene tawane banno watte ne teddine banno.

Dembimo bamu bumi, dembimo sidike gong, indo kalwa di gong, de kala tagwa na kalwa di gong. Sambala jimbiri.

ci naaju so habbi ci mana kunu mabbe habbi te latti tang ci naaju so be kabbi ci dimaari mabbe latti o ronki dajje to liggi hirti mak so woppi ne welta kulle dasma